E cu nostri onori, un saluto e un abbraccio a tutti quanti che sono lì in casa. Allora, buonasera a tutti. Dice Onorino Benedetti che è meglio il merda che a sera, ma stesso, allora facciamo il saluto. Quello è il giorno 16 di maggio del 2026. Allora, un abbraccio a tutti i nostri ascoltanti, alle persone che ha radio di casa Liga, quei che lo mia Liga, allora chi pare attorno al bottone che adesso, allora sulla tua radio Alvorada 107.7 FM, scomincia qua il programma De Un Coi, a presentare per me Ademar. Allora avremo belle cantate italiane, mi dico belle, neanche a tutti che piace, ma quei che piace, allora resta lì il programma saudosista, che ormai andiamo ai 38 anni anche di questo programma, adesso che viene in agosto, maio le belle che passa mezzo mese, e un coi scomincia allora il primo giorno del secondo di 15 giorni. Allora che tutti si pia in pace, con tanto amore, tanta salute, felicità, è il nostro desiderio. Per scominciare il programma di un coi, allora abbiamo parecchia qua due cantate sonate delle Mondine, il gruppo Le Mondine, se tre posate, non so se non saranno anche sorelle delle volte, che le è la della Italia, allora le canta qua le prime due canzoni, che le è La Rosa Bella del Molise e Un Fiume Amaro. Ora ascoltiamo, allora scominciando il programma di un coi con le gruppo Le Mondine. Un abbraccio a tutti, ascoltiamo.

20 grados e a temperatura quase lá Tita de Amaral. Ora, nosso grande abraço a Gabriel Grando Melo, estreante um coiquaço do programa italiano. Ora, Milu apresentando o programa Lúcio La Técnica, me parlando e cosita via. Ora, nosso grande abraço à família Melo e tutti amigos nostri, família Grando, Anca, tutti conhecidos. E especial, ora, nono Melo, que é l'ospedal, ele deve rincurarse. Perché la vita la secussita, la è fatta di momenti. Ora, nostro grande abbraccio ai nostri ascoltanti, che sei di casa, che bel che due recadi. Lì ho detto Solaz, che manda lì al 99-79-75-15. Ora, puoi mandare lì che il Gabriele le lese, dopo me passa a me qua. E adesso facciamo la propaganda. Il supermercato passa là. Il mercato che ha tutto quel che occorre per fare un rancio completo, dei generi alimentari, latati, frutti, verdure. Padaria col pan caldetto fatto solo ora e solo a soghi le meglio carne. Allora conferir che è lì sulla rua Primo de Maio, Città de Marau, il mercato che fa miracoli, pochi soldi te compri tanto. Dottor Marcio Mesomo, ortopedista, traumatologista, adesso con la specialità è fare operazione dei denoci. Ora l'attende lì sull'ospedale Cristo Redentore, quel fa le operazioni. E sul moto Marau ortopedia e traumatologia, allora le consulte. Agenda di attendimento sulla settimana, lunedì e mercoledì l'attende della mattina al mezzogiorno, dopo e venerdì l'attende il giorno intero, sabato e domenica sui feriati con l'agendamento al 33 42 94 26 94 00. Liga là e parlare con la segretaria. Equipe di sopravviso che è sempre il dottor Marcio, il dottor Lucas o il dottor Giulio. Allora, sempre pronti per attendere la magagna di cada uno. Camera trattori, la revenda di trattori, safe, implementi, nuovi seminovi, la compra, la vende, la trucca e anche la ciappa in consignazione, la ha prodotti di buona qualità, sicurezza e credibilità sui negozi e buoni prezzi della regione. Conferir là che se le mercadorie casa a pronta entrega, che se anche officina meccanica, allora per revisare il vostro trattore o fare le riforme dei vostri trattori o le macchine e così via. Allora ligarla al 33 42 4778 o al 9 91 710697, l'indirizzo di buoni prezzi e di buoni negozi. La se lì davanti al posto Sander, fai una visitina e allora dei conoscere i prodotti che c'è a casa a pronta entrega. Firma conveniato col Banco del Brasile e anche col Sicredi, allora con i finanziamenti della epoca. La sera rappresentante dell'Arcapadora de Penai Boa Vista, la Industrial Becker con le rossadere di 1,80 m a pronta entrega, la Incomagri, allora con distribuidore di adubo organico liquido di 4.000 litri con apertura idraulica, la Zeanca, distribuidore di urea e misturatore di ração della Incomagri, la JF, la Industrial Camarguense, la Marquesan Tatu, ora con i perfuratori di solo Tatu e anche con careto di 7 tonnellate e mezza per spagliare cama di aviario e calcario con la stella di 80 cm per meglio la distribuzione del prodotto. La Decomaco, i rasciatori di legna idraulici col trattore e anche parati col motore elettrico di 3SV monofasico. Ricarcabine per tutte le marche dei trattori e safe e anche i pulverizzatori nuovi Aghia. 33 42 4778 è l'indirizzo dei buoni prezzi e i buoni negozi. Ora il nostro grande abbraccio a tutti quei che sono lì a casa di ascoltare ora qua domani è la grande festa della Romaria in ora Santa Maria Bernarda la zo sulla comunità di San Miguel. Allora Rigabert che ha fatto la novena domani domenica allora 10:30 messa mezzogiorno se ingresso e le mie cosita servito il churrasco che ti compri l'aspetto del churrasco va essere sì churrasco carne di frango linguiça maionese salate diverse a R$50 gli adulti e 25 allora quei di 8 a 11 anni. Allora, se vende il cartonetto, sì,
e loro lì ti puoi mangiare a volontà, impianare la cantina, prima pregare e cantare sulla messa, dopo loro impianare la cantina di mangiare e dopo mezzogiorno loro la benedizione della salute. Allora un abbraccio grande a tutta la equipe là che si deve parecchiare, il Paolo Fernedel che ha mandato un recado lì solato, allora che a sar ben pulito spiegare che le mie da comprare il churrasco padrone, la venda di ingressi, meglio così, è la maniera più facile. Allora, deve là, lui ti serve churrasco, carne di frango, linguiça, maionese, salate diverse. R$50 gli adulti e R$25 l'ora di 8 a 11 anni. Beleza, allora, grande abbraccio al Paolo Enrique Fernet, da là di San Miguel, che lo manda a recado. E anche allora, giorno 6 del 6 del 2026, a Gramadinho, la grande cantoria Filò e Brodo. Allora, Amarildo Bisolo ga mandare recado anche a Luca, è per fare propaganda allora di questa grande festa. Demo ormai ai 29 anni, allora cantando, incontrandosi con i 10 gruppi invitati, e aspettiamo che venga tutti e anche, guardè, di cantare fuori due canzoni italiane, no, quelle che vi cantai l'anno passato, perché quelle che vi cantai l'anno passato le sapevamo, perché abbiamo bel che ascoltare. Allora, è una muccia di canzoni, allora cantare fuori due canzoni che mi stai cantando l'anno passato al festival, e così allora faremo una grande notte. Cantoria, Filò e Brodo. E la savi che il Brodo là è così come tradizionale e parecchio pulito. Non so se sto andando che c'è qualche novità sul cardapio, no? Se c'è qualche novità sul cardapio, è l'Amarillo che manda un recado lì che allora se fa la propaganda. E anche il giorno 23 di questo mese qua, sulla rotta di Sala Maria, sul salon là di eventi della Casa Camera Ristorante, che sarà la grande cena della rotta della Sala Maria, dove che va a fare l'apertura della festa italiana, e anche allora gli va a farla incoronare la regina, gli ha detto, la Giulia, allora Xavier, no, Berghetti Xavier, che la sei sulla Italia adesso, di viaggiare. Certamente viene in casa con una muccia di novità, la sei qua laurante della radio, tua radio Alvorada, della equipe di comunicatori. Allora il giorno 23 di maio la rotta di Sala Maria promuove la Sossena lì con l'apertura della festa italiana, lì sul salone dei eventi grande lì della comunità della Madonna del Carmine, che è sulla Casa Camera Ristorante. Se feste a Mila. E il tema di questo anno è il coraggio. È che i nostri italiani, quando si arrivai qua sulla nostra città di Marau, un coi, all'epoca era così matto, era di tutto qua. E questa settimana sono stato contento perché ho savesto la storia di Luis Tímbola. Timbola, dopo allora parliamo, che sta il primo immigrante italiano che si è venuto qua sulla città di Marau, ora lì sulla regione di San Giuseppe di Tognai. Dopo conteremo un po' della storia anche sua là, bellezza. Allora un abbraccio grande a tutti quei che si di casa, che è drio tirare il tempo di essere insieme qua con un altro. Adesso ascoltiamo un'altra due canzioni. Cantata la prima si è cantata per le lavanderine, no, le mondine, che va a cantare la lavanderina, e la seconda allora è O Rio Grande, è il gruppo che va a cantare questa qua, Rio Grande, il gruppo Sestafeira Alegre. Beleza, un abbraccio, grazie per l'ascolto, per la sintonia. E i nostri ascoltanti che sono di casa possono mandare recado lì sul 9 99 79 75 15, che Gabriel El Varda El me repassa. Un abbraccio grande a tutti le lavanderine
e o Rio Grande.

Nella tua Rádio Alvorada 107.7 FM con la presentazione del programma Marau e sue tradizioni italiane, il programma di tutti i sabbi. Adesso che vediamo che ora è, che sega, dito. Vediamo qua sul relogio, le la 1:32, la temperatura è 20 gradi qua sulla città di Marau. Ora il sole deve farsi vedere un poco, la temperatura è buona perché 20 gradi non è mica caldo e neanche freddo, il gadito, quel da che a volta. Ora stesso, allora il nostro abbraccio là a Onorino Benedetti, alla Lucia, alla Giuselia, l'Odair, l'Archimedes e la Elvira, chi vuole omenaggiare il Fiol e Nettinho, Artur, che ha fatto 8 anni in questa settimana. Ora, parabéns, Artur, Benedetti, tanti anni di vita, salute e pace, che è il Fiol della Giuselia e Odair, e i nonni le la Lucia e Onorino Benedetti e Archimedes e Elvira. Allora un abbraccio grande lì alla famiglia lì di Arturzinho là. Normale è un Arturzão perché con 8 anni è bel che grande. Allora un abbraccio lì a tutti quanti. Anche un saluto a Massimino Scandolara, nostro grande abbraccio, che in questa settimana il gadito è andato a casa del mio papà, è andato a catare il mio papà che è stato malottanto lui. Loro è grande amici e le andà a Qatar, ha detto che ha prosiato tanto e mi pare che piace di prosiare. Allora nostro abbraccio a Massimino, alla Ivone, allora che salute, tanta salute, il resto si dà un jeito. Allora grazie per l'ascolto del programma. E anche nostro grande amico Alceri Vanin, Alceri, grande abbraccio. Il megadito in questa settimana il gas granadò 28 sacchi di miglio con la macchinetta a mano. E se c'è gente che ha caro comprare sabughi o i botoli di miglio, che il papel igienico è massa caro, allora lui gli ha per vendere. Allora gli vende in sacchi di 50 kg, paghi a conta 28 sacchi di miglio, quanti sabughi, quanti botoli che ha detto che ha fatto so. E che il sabugo ha 3 utilità, il netta, il petena e anche ha detto il cava la spissa. 3 utilità del sabugo, Alceri, grande abbraccio. Dopo allora il volo offerisca una musica al suo grande amico Chico Malacarne, che è il suo vicino. Allora il nostro grande abbraccio al Seri, alla sua famiglia là, che buon che è il nostro ouvinte, ascolta il programma, una persona gran tanto cara, che vuoi ben, una persona che lavora. E ha detto che con un cuore in idea cavar su le sue patate. Ma caramente, ho detto, ma vado a far su che la cavar su le sue patate. Invece dopo l'ho capito, l'ho spiegata meglio, le patate che l'ha piantà, perché così farà lo come cavar su le sue patate là. Picarà su con un spago, mi dico, da una corda e loro da un tirone via le patate. Invece no, se quelle sottoterra, Alceri, un grande abbraccio. Il nostro grande amico, lui, la sua donna, la sua fiola, ora gli è di stare lì, gli ha detto entre mezzo. Gentil e Marau lì a San Paolo do Gramado. Un abbraccio grande a tutta sta gente buona, gli ascoltanti che avevamo in casa. E i sabughi, gli ha detto, siete quei rossi e bei, ma bei proprio, gli ha detto, i sabughi grossi, che bel lavoro che faria. Allora come le cose le va su tanto del prezzo, dà per buttare via la carta, il papello igienico e ritornare quei sabughi, i botoli. Una volta che si adoperava, allora può ritornare. Beleza, Alceri, allora demo intesi che mi fai i negozi qua al Marau e ti dopo ti mi ameni fuori. Solo che allora dopo combiniamo la commissione, mia vera, perché con can, e se no, no brusali, perché per il fuoco i brusa che è un petrolio. Fa un fuoco che è una bellezza. Ora, lì è tutta la gente buona che ascolta il programma italiano.
lá San Miguel, Oridio Parichala, grande festa, lá com a Romaria, em honra a la Santa Maria Bernarda. Lora le 10 e mesa messa, mezzo giorno, lora churrasco, de vaca, de boi, gadito, carne de frango, linguiça, maionese e salate diverse. Zemia vendesto il spetto di carne, vendesto il cartoneto, allora R$50 agli adulti e 25 quei che ha 8 anni ai 11 anni. Allora domani a San Miguel va a dare una festona grande là, una Romaria. La verità, la zena devozione qua del collegio Cristo Rei, qua delle Moniche, mia vera, e la zela la santa protettora delle Moniche, allora qua della congregazione di queste qua della de Francescane. Allora un abbraccio grande a tutti che devono lavorare là per apparecchiare questa grande festa. Saremo là con guadagnare l'invito del nostro grande amico Senair Sandri. Allora domanderemo là a messa, domandare la benedizione, le grazie e ringraziare a Dio. Anche a Luis Campagnolo, là di Nova Alvorada. Oh, Gigio, come va là? Tutto pulito? Ha detto che lei deve stare lullo solo lì, sulla città, lei è viuvo. Guarda, demo intesi che ti arrangio una morosa, ma mi cobra un par di stivai di quei del cano longo, quei del folle de gaita di stiani. Demo intesi là e se ha detto che arrangiamo una. Beleza, allora un abbraccio grande a Gigio Campagnolo lì di Nova Alvorada, e anche allora anche al Piero che lei anche lui è Campagnolo, ma ha un altro soprannome, un grande abbraccio là, e lui lo conosce, quel che ha comprato, come adesso, un bracciatore di legna, lui la sua parona, e anche alla Susi, la sua fiola. Un abbraccio a tutti gli altri lì di Nova Alvorada, i nostri grandi ascoltanti, a Orazio De Bona, sua famiglia là, il gruppo della terza età, un abbraccio grande. E anche allora parliamo che sto mese di giugno, il giorno 13, incontro dei corai che promuovesse per il corale Allegrezza Francescana, ora qua sulla città di Marau. E il giorno 6, il 6 di 26, allora a Gramadinho, Cantoria, Filò e Brodo. Ora lì parliamo di gruppi che se invitai e che se parvenire a cantare insieme con noi altri, vale qua. I 5 amici, che abbiamo insaiato ieri sera, cantori di Filò qua di Marau, mantenendo la tradizione là di Sant'Antonio del Planalto, Allegrezza del Carmine che abbiamo insaiato domenica passata, mantenendo la tradizione italiana di Gentil, Arlindo, un grande abbraccio a Arlindo Franceschetto, lui alla Jandira, là, un abbraccione grande. Cantori delle montagne San Domingo do Sul, ricordando i nostri nonni San Miguel, i scapoli di Villa Maria, italiani buona gente là di Sdotto Rosso, e anche allora il gruppo là di Biassà, che viene a cantare anche a Luri. Ora guardate cantare fuori due canzoni italiane, folcloriche, non quelle che vi cantavo l'anno passato, perché quelle là che abbiamo bel che ascoltare e sapevo. Allora cantiamo fuori due, che stai mia cantare per non fare la medesima ripetizione, di ascoltare sempre le medesime canzoni. Ora vi aspettiamo il giorno 6 del 6 e del 26 a Gramadinho, allora con la cantoria Filò e Brodo. Va a essere una grande e bella festa, con certezza. La sola accesa sai la cantoria e dopo allora il Filosão e Brodo là a Gramadinho, là sul salon. Io ormai devo parecchiare quel nuovo. Sabato passato sono da 8 giorni un coi, sono andato là di snare al mezzogiorno che aveva festa delle mamme là. E gli ha fatto una cucina là de luxo. Outra cucina bella là com granito, pia de granito, com inox. Adesso se le donne le tutte esplosione là. Tutte vuole andare in cucina a lavorare. Beleza, allora, un abbraccio grande, dà per fare un salone di baile la sola cosina che gala. Le può lavorare e ballare anche. Beleza, allora
a tutti là del Gramadinho, loro il nostro grande abbraccio e saremo insieme. Ascoltiamo un'altra due canzoni, adesso che le vediamo qua la ora, la 1:42, la temperatura 20 gradi qua sulla città di Marau. Ascoltiamo La Bella Brunetta e Vuoi Tu Venir Giulietta. Allora, chi canta questa canzone qua è del CD Marina Campanera, la gente buona là di Serafina Correa. Canta e suona qua insieme con noi. Ascoltiamo. Un abbraccio grande.

nella tua radio Alvorada 107.7 FM con la presentazione del programma Marau e sue tradizioni italiane, con quello ora presentato per Ademar e Gabriel qua sulla tecnica. Allora di ostreiare con quello un tosato giovane famiglia grande melo e brau para lì tutto pulito. Un grande abbraccio a Salete Boff che manda i sentimenti a Santinão ora per la perdita della sua donna, la Tere, e la vita esecutita. Allora lui è il periodo del lutto, né? Allora bisogna rispettare le persone, perché in queste ore le mie facile, mi, in quelle 15 anni che ho perso mia mamma, un coi Augusta, e gli la possa camera. Allora il tempo si incarica di amenizzare la storia, ma desmentegarsi le fatica. Ora resta lì il nostro registro, l'ora della Salete Boff, che la che manda i sentimenti a Santinão e alla famiglia per la perdita della sua parona e mamma dei fiori, mamma, sogra e nonna, così via. Per quella comunità di Gramadinho, allora con la cantoria Filó e Brodo il giorno 6 del 6 del 26, allora lì scomincia la cantoria, allora alle 5 e mezza, la sola accesa e con i gruppi invitati. E dopo l'ora, là per le 8 e mezza, lì in avanti, lì sarà, qua dice le 21 ore, sarà servito la cena. Varà cardapio qua, guardate, pulito qua. Brodo, carne lessa, di gado, di frango, sopa di capelletti, che ho ascoltato pulito questo anno, e va a mettere la sopa di capelletti insieme allora col brodo. Chi vuol bevere brodo, beve il brodo, chi vuol mangiare la sopa di capelletti, che sia anche quella, pan, grossoli, bolacce, che sia pignoi, patate dolce, mandolini e frutti della epoca, e vino a volontà. Allora per 70 reali al cartone. E lì allora il Filò marca l'apertura ufficiale della festa italiana qua della città di Marau. Venì a partecipare allora il giorno 6 del 6 di 26 e i gruppi invitati va a guadagnare il cartone. Allora guardate sora lì, è un bel presente, e dopo anche un trofeo come un ricordo di questo, allora che il municipio paga anche il cartone ai cantanti, sapevo, e anche allora dopo il trofeo di partecipazione. È il giorno 6 del mese di giugno, che è il mese 6 dell'anno 2026. Ora sarà, che vediamo qua, ma che c'è anche animazione qua, animazione di Tiago Wagner, accordionista. Tiago Wagner, accordionista, vedeo lì, allora bellezza. Allora un abbraccio grande a tutta la equipe là di Gramadinho, che lui è bravi, guarda, lui parecchia cada filò che fa, cada volta meglio. Allora il cardapio un'altra volta, brodo, carne lessa, di gallina, di gado, boi, vacca, e anche allora la sopa di capelletti stoano, pan, grossoli, bolacce, pignoi, patate dolce, mandolini e frutti della epoca, e vino a volontà. Tu visto lì? Allora questo Filò marca l'apertura ufficiale della festa italiana di Marau. Vieni a partecipare allora a Gramadinho il giorno 26. Bellezza, un abbraccio grande a tutta la equipe, la grazie Lucia che ti mi ha mandato il recado giusto, il ritratto del cartonetto lì. La comunità di San Piero do Jacuí invita tutti quanti per la grande festa del padroero il giorno 27 e 28, la 27 che è l'almoso, l'è servito là sulla tola, il giorno 28 che è la domenica 10 e mezza messa, il lavoro al San Piero, il padroero, mezzogiorno, churrasco
Lemia padrão, deverá ter escolha o toco de carne que é caro de manhã. Copa e cozinha, e dopo mezzo giorno, balo, animar para Mateus Taborda e Dirlei. Ora, 27 e 28, grande festa a San Piero do Jacuí, del mês de junho. Ora, sempre, tutti gli anni, la festa del suo padroeiro. Abraço a tutti, grazie per l'ascolta, e adesso, allora, demo ascoltar altre due canzoni che le è cantate qua dal gruppo Marina Campanera. Allora è Marina Campanera e La Rossa, questa qua vi offerece che allora al Seri Vanin, che è là che ascolta il programma, quindi che le devo insaccare i botoli, i sabughi, e poi dopo portarmi qua al Marau per mi dopo fare la intrega a chi è caro. Allora comprare sabughi per adoperare sul sul bagnero. Etta! Anticamente era la patente, allora, ma adesso che è modernità, allora è polto operare anche qui. E dopo, invece tra entrare lì via, rento il fogone a legna, brucia, vira tutto in cendere. Bellezza, allora. Marina Campanera e La Rossa, Neusir Alba e Filippin. Ascoltiamo.

Lela, tua Rádio Alvorada 107.7 FM, com a apresentação do programa Marau e Sua Tradizione Italiana, apresentado para Ademar, ao vivo, e Gabriel Lora Sola Técnica. Temperatura 20 gradi, 2 ore e 3 minuti, e nós andiamo avanti com o programa italiano. Ora, um grande abraço a tutti i nostri cari ascoltanti che sono insieme qua con noi altri in questa ora col programma italiano, il programma di tutti i sabi. Un abbraccio allora un'altra volta a mio grande amico la Alceri Vanin, che allora rodà la canzone là che lui che piace ascoltare. Femo la propaganda dei patrocinatori, che è il supermercato Passalà, il mercato che ha tutto quel che occorre per fare un rancio completo, desde generi alimentici, enlatati, frutti, verdure. Padaria col pan caldetto fatto solo ora e solo a soga, le meglio carne. Ora conferir che le lì sulla Rua Primo de Maio, città di Marau, il mercato che fa miracoli. Pochi soldi te compri tanto. Ora andai a conferir che c'è un stock grande, mercadorie tutte a punto di bala, di essere consumite. Dottor Marcio Mesò, ortopedista, traumatologista, adesso con la specialità in operazione dei denoci. Allora, attendimento delle operazioni sull'ospedale Cristo Redentore. E allora le consulte le sul MOT, Marau, ortopedia e traumatologia. Agenda di attendimento, allora, lunedì e mercoledì, l'attende dalla mattina al mezzogiorno, dopo e vendere l'attende il giorno intero, sabato e domenica sui feriati, allora, e con l'agendamento al 33 42 94 26 94 00. Parlare là con la segretaria, equipe di sopravviso, dottor Marcio, dottor Lucas e dottor Giulio, sempre pronti per attendere la magagna di cada uno. Camera trattori, la revenda di trattori, safe, implementi, nuovi e seminovi, la compra, la vende, la truca e anche la ciappa in consignazione, la prodotti di buona qualità, sicurezza e credibilità sui negozi e buoni prezzi della regione. Conferir là i prodotti che a casa a venda. Allora, trattori, che è un Valmet 60, revisà con pintura nuova, che è un trattore MF 275, anno 1983, con revisione parziale, le devo restare pronto. Un A750, ora di Avaltra, 2018, che è anche a venda un 880 Valmet, anno 1988, con pintura nuova e motore con 1300 ore, trattore di primissima qualità. A venda anche un 492 2012, anche quello

messo la carta in cima, costrega, mia facile, l'Angelina, la gentile l'Angelina e due sorelle, famiglia Ciclero, là de, ha detto Cachoeirão, un abbraccio allora ai nostri ascoltanti là di Cachoeirão, famiglia Pasa, di Nenamuccia, e tante altre famiglie che fa parte di questa comunità lì di Cachoeirão. Grande abbraccio a famiglia Trento, che è anche lì che è di star, Donzelli e tante altre lì che adesso ricordarsi di tutti se fa fatica, ma stesso allora il nostro grande abbraccio. Rodemo altre due canzoni qua, che viene a cantare il gruppo Ricordi, cantare il Filò, che allora il giorno 6 del 6 di 26 la Gramadinho, Filò Cantoria e Brodo con Sopa de Capelletti sto anno, da grossa El Vin Le Bon. Allora due belle cantate suonate, il Vin Le Bon offrisce al Seri Vanin, un'altra volta la che voglio ascoltare il programma. Bellezza, ascoltiamo, un grande abbraccio.

É a tua Rádio Alvorada 107.7 FM. Adesso é l'ora, vediamo qua la ora. La ora le 2:20, a temperatura ancora 20 gradi, Gabriel. 21 gradi, quando su un ponto l'ora la temperatura di quando abbiamo cominciato il programma. Allora è il programma italiano, il programma di tutti i sabbi. Allora un grande abbraccio a tutti i nostri ascoltanti, quelli che sono lì a casa, quelli che sono in viaggio, di viaggiare con la sua città di Marau, e se venisse a catare i parenti o chiedi a passeio, chi passa sull'asfalto e con radio ligata sintonizzata sulla tua Radio Alvorada 107.7 FM. Ora qua a casa, a camera e ristorante, a casa italiana sulla colonia, dove si può stare in contatto con la natura, lì sulla rotta della Sala Maria, alla Madonna del Carmine, e puoi degustare i meglio sapori della culinaria italiana e l'attendimento dei propri i soparoni là che attende. Allora un abbraccio lì alla equipe lì della Casa Camera Ristorante e del Salone de Eventi, allora che il giorno 23 di questo mese, che è la grande cena italiana promossa per la rotta della Sala Maria, allora lì dove che se fa l'incoronamento della regina, la Giulia, allora Berghetti Xavier, allora il nostro grande abbraccio lì alla famiglia e la di viaggiare sulla Italia. E sto anno il tema della festa italiana è il coraggio delle nostre persone che si arrivate qua, allora in America. E allora prima che parlava di lui Stimbola, l'està il primo immigrante allora che le venisse a stare a Marau, l'isola regione di San Giuseppe di Toniai, che lì che c'è un cimitero, che era abbandonato cimitero. Adesso allora parlando col Valeriano, allora che è parente di questa persona, mia vera, deve essere il bisnonno, deve essere, allora sto Gigio Timbola, l'era abbandonato e lui andai là, iga limpa fora con le sape, iga cata fora le croce, e che si era fatta di ferro anticamente, allora dove si è scritto là allora delle persone che si è interrate in questo cimitero, che lì che si è il capitello di San Giuseppe di Toniai, l'elite della regione mi somiglia dove si è, ma che è una storia bella lì, bellissima. Allora questo Gigio Timbola si è allora catal sottocco di terra lì intorno al rio Taquari, e allora lavorava con ingegno, sapeva lavorare con l'ingegno, e aveva ferraria, allora faceva carrette, cose così della epoca, della rossa, ronconi, sape, anche allora i aradi, faceva la pala di arado, per poi le carrette, allora neanche se pala, faceva anche quelle, e aveva messo su anche una fabbrica di cellulose, faghe la conta. Marau era neanche municipio della epoca, mi ricordo mia l'anno che allora lui era di stare lì, ma allora era il primo allora, abitante italiano qua della regione, a qua Marau sta Luis Timbola, allora è bisnonno di Valeriano Pesini, che sua mamma è Timbola. E che è una storia bellissima, lì lesso il libro del nostro grande amico Bernardi, mia vera, che ha scritto, e lesso questo primo immigrante italiano che si è stato lì sulla regione di San Giuseppe di Toniai, e lì allora ha fatto il suo posto, ha attaccato allora a lavorare, a formare la sua famiglia e così via. C'è tante cose belle qua al Marau che si sa mia di tutto. Ma se fosse, gli ha detto, a pesquisare, sì, allora si impara tanto. E dirò, siete allora chi ha questo cimitero, allora resta riattivato, e ha fatto la cerca di tela intorno, e un coi allora è degno delle visite del giorno dei morti, perché là che se allora sottoterra interà le persone che cascomissia la nostra città di Marau.
Ora, resto contento em saber com essa bela história que valeria nos contar. E ora, um abraço grande. Olá, sua mama, graças a estar lá, lá Santa Bárbara. Um abraço grande, grande a ela, a Sofiola, quer dizer, la casa, insieme com ela. E a Fiola de Orlando Tímbola. E beleza. Ora, resta ali nosso homenagem a ela, que ela é a mama de Valeriano Pesini. Ela era maridada com Valdemar, sonador de gaita. E que piazia sonar na gaita, que ela era na beleza. Ele cantava, ele sonava. Naquela época ele sonava em bailete e così via. Ora, resta ali o nosso abraço a tutti della famiglia Tímbola, i fiori di Orlando Tímbola lì che ne ancora messi lì a San João do Lamezão, lì la regione del nonno Orlando Tímbola, mi ricordo che il gavei trattori Massey Ferguson veniva a comprare le pezze là sulla auto agricola, allora mi lo attendeva la persona giusta, persona di dignità, allora è pupà di Lida, del Tony, Antonio e tanti altri soffrerei dei fiori di Orlando Tímbola, Nadir Tímbola, anche quello. Allora un abbraccio a tutti lì della famiglia, non mi ricordo il nome di tutti, ma infin resta lì l'ora registro che Luis Tímbola sedia lì sulla regione di San Giuseppe dei Toniai e tutta la turma lì dei moradori di San Giuseppe, il nostro grande abbraccio dalla Libra là, abbraccio alle famiglie Danieli e altri, e Serafin, un abbraccio grande, famiglia Serafin, Pressi, là, quelli là che lavorano con le vacche del latte, gli ha detto che adesso alle vacche che d'opera robot. Bellezza, un abbraccio grande allora a tutte le nostre, i nostri ascoltanti. Rodemo un'altra due canzoni qua, che le se, queste qua voglio offrire al nostro gaitero, il Piero Piccini, gaitero del Coral e gaitero di alquanti gruppi e cantanti della Colonia. Parabéns Piero, che ti hai fatto gli anni in questa settimana. È la omenaggio della tua parona, la Ivete, tutti i tuoi fiori, i netti, la Nora, i dendri. La Ivete l'ha mandato il capitano della compagnia, perché lui era il capitano della casa sua. E anche a mezzanotte in punto, allora a Corale Allegrezza Francescana, canta e sonda che offriamo queste due canzoni, allora al Piero Piccini, il gaitero del Corale Allegrezza Francescana, che non temo bel che ha 44 anni, e sul corale, mi e lui e a Lurdinha, e anche allora l'omenaggio della turma del Corale, al Piero Piccini. Abbraccio, salute, felicità, tanti anni di vita e tante gaitade, e domani va a suonare là a San Miguel, saremo là insieme. Un abbraccio, ascoltiamo.

Ela atua a Rádio Alvorada 107.7 FM, com o programa Talian, Marau e sua tradizione italiana, apresentado para Ademar, quando ela é 2 horas e 34 minutos, a temperatura 21 grados, quase a cidade de Marau. Agora vai ter grande romaria domingo à comunidade de São Miguel, em honra a Santa Maria Bernarda. Agora que ela é em esta comunidade e fala grande festa, grande devoção, com a hora delle monache francescane qua della città de Marau. Alle 10:30 messa, mezzogiorno churrasco, allora con carne di gado, frango, linguiça, maionese, salate diverse. Le mia de comprare il tuo spetto di carne e va a vendere i cartonetti, allora 50 reali gli adulti e 25 l'ora quei che ga de 8 a 11 anni il cartonetto di cada uno. Allora, è una bellezza, una bella idea i gabio. Allora domani grande festa in ora a Santa Maria Bernarda, la sua comunità di San Miguel, mezzogiorno l'ora della grande festona, messa di grande devozione, e dopo l'ora al mezzogiorno l'ora la venda di cartonetti, 50 reali adulti e 25 di 8 a 11 anni che va a partecipare. E anche al giorno 6 del 6 di 26, 6 del mese che viene, il grande filò italiano con cantoria filò e brodo là a Gramadinho, vara qua. Allora che c'è il cardapio, brodo, carnelessa di gado, di gallina, sopa di capelletti, che mai sta fatto allora sto anno, che è la sopa di capelletti, pan, grossoli, bolache, bolachine, pignoi, patate dolce, mandolini e frutti della epoca e vin a volontà. Dopo che c'è l'animazione di Tiago Wagner, accordionista. Guarda se bellezza allora che c'è l'animazione di Tiago Wagner, o accordionista. Là allora sulla comunità di Gramadinho, il giorno 6 del mese che viene, 6 del 6 del 2026. Grande cantoria filò e brodo, e la comunità lì è tutti belli e movimentati. Là il Gerico sentiu che era di parecchiare per occupare le galline, e ha detto che se no le viene massa grande e cria, e ha detto fuori di aviari. E allora lì pareggia tutto pulito. Allora un grande abbraccio a tutta la turma. Il giro che mo insaia là sulla casa di Onorino Benedetti, allora la turma del gruppo 5 Amici, medi desfalcai, ma dobbiamo fare quel che dà. Allora il nostro grande abbraccio e ai gruppi che sempre vien cantare, allora il nostro grande abbraccio ai 5 Amici, cantori di filò qua della città di Marau, mantenendo le tradizioni là di Sant'Antonio del Planalto, gruppo Allegressa del Carmine, mantenendo le tradizioni italiane di Gentil, cantori di montagna di San Domingo del Sul, ricordando i nostri nonni là di San Miguel, che domani è a Romaria, e scapoli di Villa Maria, italiani, buona gente, linea di Sdotto Roso, e nostra gente là di Ibiassà. Allora il nostro abbraccio e pareceve con due canzoni, come ho detto desde avanti, che le CPM mi è state cantate l'anno passato. Allora che non ripetere le medesime cantate, perché quelle le belle che le conosciamo. Allora volevamo due canzoni, può essere semplice, che neanche ha detto l'acqua, ma che le CPM mi è state cantate l'anno passato. Bellezza allora, nostro grande abbraccio a tutti, vi aspettiamo. Guardate, allora i cantori guadagna l'ingresso, che vale 70 reali, e anche un trofeo di partecipazione. Allora va a essere una bella e grande festa là, il cardapio Le Bon, brodo, carnelessa di gado, di frango, di gallina, gadito, sopa di capelletti, pan, grossoli, bolachine, pignoi, patate dolce, mandolini e frutti dell'epoca e vino a volontà, di impienare la cantina. Rodemo allora queste due belle cantate, suonate qua. Chi canta nel gruppo 5 Amici, canta il Puldo e la Pulda e il Cacciatore dal Bosco. Allora lo offriamo a tutta l'equipe del gruppo 5 Amici, a tutti i
cantanti e i partecipanti lì che canta. Allora, ascoltiamo. Un abbraccio a tutti.

Le 2:50, questa è la tua Radio Alvorada 107.7 FM con la presentazione del programma italiano Marau e sue tradizioni italiane. Guarda qua, la vereadora Laura Josiane Bedin, la ga, Laura conseguì un progetto di lei, riconosce e istituì la cantoria italiana, i cantanti della colonia come patrimonio culturale e immortale qua del municipio di Marau. Allora un grande abbraccio alla nostra vereadora, quindi che lei dio viaggiare anche a ella sulla Italia, ella e Luis, il nostro abbraccio a ella per aver fatto una cosa gran tanto bella, che le mia per un caso, e è 29 anni che questi gruppi i va a catarsi a cantare allora a Gramadinho il mese che viene, il giorno 6 di giugno del 2026. Allora, nostro grande abbraccio. E anche alla Nilva Longo, grazie per il recado, l'ha detto che gli ha piaciuto la canzone che sta a rodare appena adesso, Il Cacciatore del Bosco, che è il suo primo cousin che canta, che è Agenor Longo, ma adesso lei in vacanza, ga na ernia sul Bernigolo, ha detto. E allora ha detto che se il canta e fa forza, la viene fuori che anche un ballon. E allora che tocca per sempre là di pararla in drio. Allora devo aspettare per fare l'operazione. Stesso un grande abbraccio a te, a Genor, all'Angelina, all'equipe lì di tutti, del gruppo Cinque Amici, che canta allora, che canta Il Puldo e la Pulda e Il Cacciatore dal Bosco, due belle cantate sonate che sta fatto lì. Allora grazie Nilva, famiglia Longo, che ha sempre più voce belle e sempre che canta gran tanto bel e se canta fino a un coi. Allora ringraziare i patrocinatori, che è allora il supermercato Passalà, che tutto quel corpo farà un rancio completo, sono da là a conferire. Dottor Marcio Mesomo, ortopedista traumatologista, allora quel che opera i denoci, e la Camera Trattori, anche ella, che è allora la impresa che vende trattori e macchine usate e nuove, trattori, implementi e così via, e che è l'officina meccanica allora per fare un buon lavoro dei vostri trattori. Allora, grazie. E rodemo un'altra due canzoni e dopo loro femmo delle due canzoni, femmo la despedita, Gabriele, o se despedimo adesso? Ben, femmo così, allora ascoltiamo le due canzoni, Oi Lunedì e Ragazzine. Allora viene a cantare qua il gruppo che canta qua con un altri, il gruppo De Lages. Ascoltiamo allora. Um abraço!

Beh, un saluto e un abbraccio a tutti i nostri cari ascoltanti. Ringraziamo a tutti quanti, a Gabriele che sta qua insieme con noi altri, che ha fatto la sostreia, che ha fatto Polito, bellezza. Allora il papà e la mamma sua, là un grande abbraccio, che è un tosato così di grande stima, la famiglia allora di Melo e Grando, allora nostro abbraccio. E a tutti i nostri ascoltanti resta lì la canzone come despedita. Ciao ciao, fin sabato che viene se Dio vuole.